0: vi spiegherete e poi diritiratevi, andate a vestir. Sapete, cagno e violento, ma buono.
1: Infamia! Infamia!